நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு திரை இசைப்பாடல். மாற்றான் திரைப்படத்திற்காக ஹரிஷ் ஜெயராஜின் இசையமைப்பில் பாடலை பாடுகிறார்கள் ஜாவித் அலி, மகாலட்சுமி ஐயர், நின்சி வின்சென்ட். Musica musica musica musica lozza musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica musica

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici per il programma di questo giovedì 2 luglio. Con voi questa mattina Francesca Rizzoli. Oggi apriamo dagli Stati Uniti con la raffica di decisioni della Corte Suprema annunciate tra lunedì e martedì che segnano vittorie sconfitte per Donald Trump, e parleremo poi anche della sua dichiarazione finanziaria per il 2025, un documento di 927 pagine che offre uno sguardo dettagliato sulle finanze del Presidente.
3: Questo rapporto finanziario rivela che il Presidente ha guadagnato nell'esercizio del suo potere finanziario delegato al figlio primogenito 1,5 miliardi, soprattutto con investimenti nelle criptovalute. Rispetto a quando non era Presidente, cioè rispetto all'anno precedente, ha praticamente triplicato i suoi guadagni.
2: Affronteremo l'argomento tra poco con il giornalista Giampiero Gramaglia, per poi tornare in Australia. Questa mattina linee aperte al 1300 799 626 per parlare della polemica scatenata dalla decisione del calciatore del Belgio Jeremy Doku, impegnato nei mondiali in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada, quando ha annunciato alla federazione che avrebbe lasciato il ritiro per assistere alla nascita del suo primogenito. Voi che cosa ne pensate? Ha fatto bene Doku a lasciare i mondiali per assistere al parto dei figli, o avrebbe dovuto aspettare e restare per giocare una competizione che per la maggior parte delle persone è un sogno irrealizzabile? Potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263, a partire dalle 8.30 della costa est. Prima però linea al giornale radio con Massimiliano Gugole, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.

Si conclude a Doha un'ulteriore fase dei colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo il Qatar ci sono progressi. 3 persone morte a Città del Messico nei festeggiamenti dopo la vittoria ai mondiali. Scisma nella Chiesa Cattolica. I lefebriani ordinano 4 vescovi non autorizzati. Si attende la scomunica. E per lo sport, mondiali, Senegal e Belgio in questo momento ai supplementari. L'Inghilterra passa agli ottavi. Benvenuti al notiziario di S.

0: VS Italian di oggi, giovedì 2 luglio, con voi Massimiliano Cucole. Il massimo rappresentante iraniano nei colloqui con gli Stati Uniti ha dichiarato che nei colloqui di oggi verrà istituito un canale di comunicazione per segnalare e registrare le violazioni del memorandum d'intesa firmato il mese scorso tra i due paesi. L'accordo provvisorio in 14 punti, lo ricordiamo, mirava a porre fine alla guerra iniziata con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran a febbraio e a riaprire lo stretto di Hormuz, prevedendo 60 giorni di negoziati per un accordo di pace definitivo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha affermato che al momento i colloqui si stanno concentrando sulla gestione del canale di navigazione di Hormuz.
1: We've got now oil at $68, we've got gas prices starting to come down, but really just ensuring that we continue to make the progress on that, and that's what they're focused on. And then, you know, obviously we're worried about the nuclear issue, we're going to start talking about that. So right now the talks are going well.
0: Il Qatar, che ospita i colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran, mediandoli in collaborazione con il Pakistan, ha confermato che questa sessione di negoziati si è conclusa. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha citato progressi positivi, specificando in un post su X che il prossimo incontro sarà programmato al più presto possibile alla conclusione delle processioni funebri dell'ex leader supremo iraniano. Andiamo ora in Messico. Tre persone sono morte durante i festeggiamenti notturni per le strade della capitale, Città del Messico, dopo la vittoria contro l'Ecuador nella prima partita a eliminazione diretta dei mondiali degli ultimi 40 anni. Il Ministero della Salute di Città del Messico ha dichiarato che le tre persone sono state trovate prive di sensi in punti diversi del Paseo della Reforma, allestito come area per assistere alle partite. Una ragazza di 19 anni, una donna di 48 anni e un uomo di 44 anni sono morti per soffocamento, nonostante i tentativi di rianimazione. La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha espresso la vicinanza dell'intero paese alle famiglie.
2: Esta situación aquí en la ciudad.
3: Our condolences go out to them. Mexico City Mayor's office is in contact with their families. Today I instructed Mexico's Secretary of the Interior, Rosa Isela, to provide whatever support is needed.
2: Apoyen en todo lo necesario.
0: Quattro nuovi vescovi sono stati nominati a Decon in Svizzera senza l'autorizzazione di Papa Leone XVI. A farlo è stata la Fraternità San Pio X, guidata dai Lefevriani, un gruppo cattolico ultra-tradizionalista che era già stato scomunicato in passato da Giovanni Paolo II. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e che avrà delle sanzioni, ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin.
4: Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico, perché noi sappiamo che le ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio, ecco, rompono l'unità della Chiesa e sono sottoposte anche a delle sanzioni molto, molto precise, appunto, che sono fondamentalmente la scomunica. Adesso io non so i tempi e i modi con cui questa scomunica verrà irrogata.
0: A nulla sono valsi gli appelli di Papa Leone XIV per fermare lo scisma che i lefevriani hanno giustificato come un prezzo da pagare per salvare la Chiesa. Queste le parole utilizzate dal superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, che ha così chiarito la sua posizione. Perché non veniamo capiti? Il problema è che parliamo due lingue diverse. Noi parliamo la lingua della fede, il linguaggio della tradizione, e davanti a noi troviamo un linguaggio che parla di altre cose, il linguaggio dell'inclusione, del dialogo, dell'accompagnamento. La nomina dei vescovi è avvenuta durante una lunghissima cerimonia durata quasi 6 ore in latino e seguendo il rito antico, in opposizione alle riforme introdotte dal Concilio Vaticano II. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha depositato documenti finanziari che attestano circa 1 miliardo e 200 milioni di dollari di entrate derivanti dalle attività della sua famiglia nel settore delle criptovalute durante il suo primo anno di ritorno alla Casa Bianca. Di questi, oltre 500 milioni di dollari provengono dai suoi legami con la startup World Liberty Financial, cofondata dai figli di Trump e dal figlio del suo inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff. I documenti menzionano anche 635 milioni di dollari di royalties ricevute in base a un accordo di licenza

0: Chance relativo alla criptovaluta Trump Dollar, lanciata poche ore prima del suo insediamento. Secondo Forbes, le criptovalute sono state il principale motore del quasi triplicamento del patrimonio di Trump, ma la Casa Bianca e Trump hanno respinto qualsiasi accusa di conflitto di interessi.
1: I don't get involved in my personal, we have funds that run my money. And I purposely, I never speak to any of the people that run the money. But they're at big institutions and they invest in whatever they invest.
0: E ora in Australia, il viceministro del Tesoro Daniel Molino ha confermato che il governo sta valutando riforme normative rivolte alle grandi società di consulenza, a seguito di una serie di scandali avvenuti negli ultimi anni. Tra le opzioni prese in considerazione vi sono il divieto per le società di offrire servizi di revisione contabili e altri servizi di consulenza allo stesso cliente, e anche l'obbligo per le società di offrire un solo tipo di servizi di consulenza. È in programma inoltre una riduzione del numero di soci a seguito delle rivelazioni.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Strengthen regulatory arrangements, particularly in light of the kinds of appalling behaviour that has been exposed in recent years.
2: Sue Ann Hunter è diventata la prima commissaria nazionale indipendente per i bambini e i giovani aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres. Secondo Hunter, la commissione può ora condurre indagini, formulare raccomandazioni al governo e promuovere iniziative su questioni che riguardano i bambini.
3: We will uphold the rights and exercise the rights of the child, make sure their best interests are being heard. We will make sure that at a national level, because there's never been this before, that the voices are centred and we're upholding the rights of our children.
2: Un nuovo sondaggio rivela che gli australiani sono preoccupati per le proprie finanze e stanno perdendo fiducia in un miglioramento della situazione. Il rapporto Wicked Problems Report 2026 della Flinders University ha coinvolto oltre 15.000 australiani e ha rilevato che la pressione del costo della vita è la principale preoccupazione del paese e che questa influenza negativamente la fiducia nel futuro. Il sondaggio ha evidenziato che il 65% degli australiani considera il costo della vita la principale fonte di preoccupazione, seguito da problemi come il costo degli alloggi, 40%, la criminalità e la sicurezza, 37%, e l'accesso all'assistenza sanitaria, 26%. Il sondaggio ha inoltre rilevato che l'istruzione, le relazioni sociali e le disuguaglianze che affliggono gli aborigeni e gli abitanti delle isole dello Stretto di Torres sono tra le preoccupazioni meno sentite a livello nazionale. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, ai mondiali di calcio sono terminati i 90 minuti regolari tra Senegal e Belgio che si trovano ora in pareggio e sono iniziati i supplementari dopo le due reti segnate da Diarra e Sarr. Lukaku e Tielemans sono riusciti a segnare proprio negli ultimi 10 minuti dell'incontro, facendo così pareggiare il Belgio che ha faticato per la maggior parte dell'incontro, ed ora appunto siamo al sesto minuto dei supplementari con ancora nulla di fatto, ancora sul 2-2. L'Inghilterra intanto si è qualificata agli ottavi battendo la Repubblica Democratica del Congo per 2-1. Gli inglesi sono rimasti sotto per gran parte dell'incontro dopo il gol segnato da Chipenga dopo soltanto 7 minuti e soltanto nella fase conclusiva è riuscito a ribaltare il risultato con una doppietta di Harry Kane nelle reti al 75esimo e all'86esimo. E poi alla conclusione di questa partita tra Belgio e Senegal gli occhi saranno puntati a Santa Clara più tardi per l'incontro tra i padroni di casa, gli Stati Uniti, che si giocheranno il passaggio agli ottavi contro la Bosnia. A Wimbledon intanto c'è stato un secondo ancora sofferto incontro di Jannik Sinner che vince ma a fatica contro il portoghese Borges in 3 set, 7-6, 7-6, 6-4, passa anche Flavio Cobolli nell'incontro interrotto ieri sera contro l'argentino Navone e Novak Djokovic travolge Stefano Tsitsipas 6-3, 6-4, 6-2, il punteggio finale. E noi concludiamo il nostro notiziario con le previsioni del tempo, possibili piogge a Perth, 17 la massima, e poi piove ad Adelaide, Melbourne e Hobart, in tutte e tre le città la massima è a 15 gradi. A Canberra le piogge dovrebbero diminuire nel corso della giornata, una temperatura massima di 14 gradi, mentre a Sydney splenderà il sole e la temperatura raggiungerà i 23 gradi. Parzialmente nuvolosa a Brisbane, 25, una giornata prevalentemente serena a Cairns, 27, e a Darwin soleggiato e una massima di 31 gradi.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like

0: Oh, I'm gonna quit. I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
4: E di nuovo buongiorno e ben sintonizzati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Con voi questa mattina Francesca Rizzoli e Jacopo Iannelli. Jacopo, buongiorno.
5: Ciao Francesca, buongiorno a te, alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori.
4: Apriamo noi questa mattina dagli Stati Uniti con la raffica di decisioni della Corte Suprema annunciate tra lunedì e martedì che segnano vittorie e sconfitte per Donald Trump, ma parleremo anche della sua dichiarazione finanziaria per il 2025 con uno sguardo dettagliato sulle finanze del Presidente. E poi torniamo in Australia. Questa mattina linee aperte al 1300 799 626 per parlare della polemica scatenata dalla decisione del calciatore del Belgio Jeremy Doku.
5: Doku, che è impegnato nei mondiali in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada, ha annunciato alla sua federazione che avrebbe lasciato il ritiro per assistere alla nascita del suo primogenito. Il giocatore ha spiegato nessun padre dovrebbe mancare un avvenimento simile, innescando un dibattito tra chi pensa abbia ragione e chi no. E voi cosa ne pensate? Ha fatto bene Doku lasciare i mondiali per assistere al parto? O avrebbe potuto aspettare e restare a giocare una competizione che per la maggior parte delle persone è un sogno irrealizzabile?
4: Potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263. Quindi per tutto questo e tanto altro ancora restate con noi fino alle 10. Allora, come annunciato, apriamo questa mattina il nostro programma dagli Stati Uniti, dove ci si prepara a celebrare quest'anno il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 con la inaugurazione a Washington della Great American State Fair, il principale evento che apre appunto le celebrazioni che arrivano in un momento di forte polarizzazione politica, con polemiche in particolare da parte dei democratici sul modo in cui l'amministrazione Trump sta usando questo anniversario anche per raccontare l'identità americana e il futuro del paese da un punto di vista molto personale.
5: In questo contesto, la Corte Suprema è tornata al centro delle notizie della politica americana con decisioni che toccano immigrazione, diritti costituzionali e potere presidenziale. Allo stesso tempo, le nuove dichiarazioni finanziarie di Trump hanno riaperto il dibattito sui conflitti di interesse, soprattutto per il peso crescente delle criptovalute nelle sue entrate personali, che ammontano a oltre $1 miliardo americani. Allora partiamo proprio da qui, ovvero dal rapporto annuale sulla dichiarazione finanziaria per il 2025 del presidente Donald Trump, composto da 927 pagine. Questa mattina ne abbiamo parlato con il giornalista esperto di questioni americane, Gian Piero Gramaglia. Ascoltiamo.
6: Donald Trump è un presidente che è riuscito a attraversare un primo mandato, una prima campagna elettorale, una seconda campagna elettorale e adesso uno scorcio di secondo mandato senza mai rendere pubblici le sue dichiarazioni dei redditi. Deve rendere pubbliche, e questo già di per sé è una cosa sorprendente. In altri tempi sarebbe bastato squalificarlo dalla prima campagna elettorale, quando gli viene chiesto di farlo e non lo fece. Anzi, poi quando era presidente ha aperto un contenzioso

0: con l'Agenzia delle Entrate che osò fornire delle informazioni sulla sua situazione finanziaria, sulla sua denuncia dei redditi, perché richiesta dal Congresso in modo formale. Adesso però, come Presidente e già nel primo mandato, è obbligato a presentare un rapporto finanziario, quello che ha fatto, e questo rapporto finanziario rivela che il Presidente ha guadagnato nell'esercizio del suo potere finanziario delegato al figlio primogenito, ha guadagnato 1,5 miliardi, soprattutto con investimenti nelle criptovalute. Rispetto a quando non era Presidente, cioè rispetto all'anno precedente, perché questa è la dichiarazione del 2025, ha praticamente triplicato i suoi guadagni. Il sospetto che questo incremento dei guadagni sia legato in qualche misura al conflitto di interesse che derivano dall'uso che Trump fa della sua posizione di potere è chiaramente presente in tutti i cittadini americani che non si fidano molto di Trump. Nei trumpiani magari c'è la convinzione che la bravura del presidente, che ha ottenuto la bravura finanziaria del Presidente e dei collaboratori del Presidente, che ha ottenuto procurando questo risultato. Certo che la pubblicazione di questi dati si colloca su uno sfondo in cui Trump è molto esposto proprio in previsione di questo 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, che verrà celebrato il 4 luglio, sabato. C'è tutta una serie di episodi che in qualche misura esaltano l'immagine di presidenza monarchica, di presidente monarca di Trump, il fatto che abbia voluto apporre la sua firma sulla carta moneta, sui dollari, cosa che nessun presidente ha mai fatto, il fatto che abbia voluto apporre la sua immagine sui passaporti degli americani, cosa che nessun presidente ha mai fatto, il fatto che abbia allestito in occasione di questo 250° anniversario una sorta di fiera di paese lungo il Mall di Washington, che sta attirando molte critiche, come molte critiche aveva attirato l'altro spettacolo, come dire, un po' di gusto discutibile degli incontri di lotta di wrestling in occasione del suo compleanno. Sono tutti elementi che aumentano le critiche e anche il senso di polarizzazione dell'America nei confronti del Presidente. Vedremo come trascorrerà l'evento del 4 luglio. Dalla Casa Bianca filtrano indiscrezioni secondo cui Trump è rimasto molto irritato dal fatto che alla prova generale sabato scorso non c'era abbastanza gente, anzi ce n'era decisamente poca, e si sta dando da fare per mobilitare un po' di gente e portare del pubblico alla festa dell'America, che lui intende soprattutto come festa sua.
1: Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che questa mattina siamo in collegamento con il giornalista esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia. Giampiero, passiamo adesso invece alle notizie, varie notizie relative alle decisioni degli ultimi giorni della Corte Suprema. Possiamo rivederle insieme e capire, insomma, un po' le conseguenze politiche e giuridiche di queste decisioni.
0: Guarda, c'è stata una raffica di decisioni. Partiamo dallo Ius Soli. Il Presidente, con un ordine esecutivo all'inizio del suo mandato, aveva sospeso lo Ius Soli, cioè quel principio per cui chi nasce sul suolo americano è automaticamente cittadino americano, salvo pochissime eccezioni. Ma questo principio dello Ius Soli è sancito dal 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, un emendamento che risale al 1868. La Corte Suprema ha stabilito, ricordo che è una Corte Suprema in cui ci sono sei giudici conservatori e solo tre giudici progressisti, però la Corte Suprema, con sei voti a favore, quindi tre giudici conservatori hanno votato con i progressisti, ha stabilito che Il principio costituzionale non può essere violato con un ordine esecutivo. Ci vuole una riforma costituzionale che può essere fatta dal Congresso. Trump ha subito bilanciato dicendo: allora adesso il Congresso agisca. Dubito che questo avverrà in tempo utile prima delle elezioni di midterm, dubito anche che forse avverrà in assoluto. Comunque questa è senz'altro una sconfitta per il Presidente, prevedibile. Poi c'è, sempre restiamo un attimo sul piano delle sconfitte, c'è il voto per posta. Il Presidente dice: due stati repubblicani, interpretando il pensiero del Presidente, chiedono, decidono che i voti per posta non vengano conteggiati se arrivano dopo la chiusura dei seggi. La Corte Suprema dice: no, il voto per posta è valido se è stato espresso prima della chiusura dei seggi. Se poi il voto arriva dopo perché c'è un ritardo delle poste, questo non inficia la validità del voto. Il Presidente lega al voto per posta la sua sconfitta nel 2020 e accuse di fantomatici brogli che non sono mai stati provati. In più, i repubblicani sanno che tendenzialmente il voto per posta favorisce i democratici perché sono i democratici che votano di più per posta che non i repubblicani. Quindi questo è un dato acquisito, un'altra sconfitta del Presidente. Poi c'è una piccola sconfitta del Presidente dentro una grande vittoria. Il Presidente dice: io ho il potere di licenziare i capi delle agenzie federali anche quando sono indipendenti dal potere esecutivo. La Corte Suprema gli dice: hai ragione, hai questo potere. Il Presidente dice: io posso anche licenziare i membri del board della Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, e voglio licenziare Lisa Cook perché si è fatta dare un mutuo per la sua casa toccando i dati. La Corte Suprema dice: puoi licenziare i capi delle agenzie federali, ma non puoi licenziare i membri della Federal Reserve. La Federal Reserve è più tutelata delle altre agenzie. E soprattutto devi avere un buon motivo se vuoi licenziare qualcuno, e nel caso di Lisa Cook non ce l'hai. Il Presidente incassa, dice che si metterà alla ricerca del buon motivo, che lui senz'altro crede di trovare, per licenziare la Cook, ma per il momento la Cook resta al suo posto. I capi delle agenzie federali che sono già stati licenziati, gli altri capi invece non riavranno il loro posto. Quindi una vittoria sui poteri del Presidente, una sconfitta sul caso Cook che aveva avuto molta rilevanza mediatica. Poi veniamo alle vittorie del Presidente. Vittorie del Presidente sul piano elettorale, per esempio il fatto che viene a cadere la limitazione ai finanziamenti delle campagne elettorali. Fino ad ora i candidati non potevano finanziare la propria campagna che fino a un certo livello, poi dovevano basarci sui finanziamenti raccolti dal partito. Non sarà più così, e siccome i candidati repubblicani sono mediamente più ricchi dei candidati democratici e hanno amici mediamente più ricchi di quelli che hanno i candidati democratici, poi naturalmente ci sono le eccezioni, questo provvedimento favorisce i repubblicani che invece, basandosi sul voto, sulla raccolta di fondi popolare, erano in difficoltà rispetto ai democratici che hanno più sostenitori che danno loro un obolo volontario. Altra vittoria del Presidente, la sentenza sulla non possibilità per le giovani donne transgender di partecipare a competizioni sportive femminili. È stata sancita dalla Corte Suprema la possibilità che gli stati, i singoli stati, vietino questa partecipazione. Ci sono già 25 stati che hanno provveduto in questo senso. È senz'altro una sconfitta per il movimento LGBTQ+, ed è una vittoria per il Presidente che ha un punto fermo sulla non partecipazione delle donne transgender alle competizioni sportive. Un'altra vittoria del Presidente è, sul piano dell'immigrazione, il fatto che la Corte Suprema ha detto che lui può sospendere i programmi particolari di accoglienza per alcuni gruppi di migranti, per esempio per gli haitiani e per i siriani, che quindi centinaia di migliaia di persone si trovano esposti al rischio di espulsione. E sappiamo che l'amministrazione Trump non scherza con le espulsioni. La tragedia in Venezuela degli giorni scorsi, con 100 migranti venezuelani appena espulsi e rimasti vittime del terremoto ne è un esempio.
2: E questa era

0: L'intervista al giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi Giampiero Gramaglia. L'intervista integrale potete ritrovarla come sempre sul nostro sito sbs.com.u/italian e noi torneremo a parlare di Stati Uniti anche nella seconda ora di programma, analizzando più in dettaglio la decisione della Corte Suprema di bocciare la proposta di Donald Trump che punta a limitare il diritto alla cittadinanza per nascita.
1: State ascoltando SBS Italian.

0: E in sottofondo ascoltiamo Fotoromanza di Gianna Nannini, che quest'anno compie 50 anni di carriera. La celebriamo con questa canzone famosissima, una delle più conosciute. Ci prendiamo adesso una brevissima pausa, ma tra pochissimo torniamo con il nostro dibattito di oggi. Appunto, parliamo questa mattina di presenza o meno del padre nella sala parto. Per saperne di più rimanete con noi, una brevissima pausa e tra poco torniamo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
6: Otto e 34 della Costa Est, voi siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Francesca Rizzoli. Noi tra poco apriremo le linee al 1300 799 626, ma prima Francesca rivedrà per noi le principali notizie.

0: Sì, di giornata.
1: Si conclude a Doha un'ulteriore fase dei colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo il Qatar ci sono progressi. 3 persone morte a Città del Messico nei festeggiamenti dopo la vittoria ai mondiali e scisma nella Chiesa Cattolica. I lefebriani ordinano 4 vescovi non autorizzati, si attende la scomunica. Invece per quanto riguarda lo sport, mondiali Senegal e Belgio ai supplementari, l'Inghilterra passa agli 8. A Wimbledon Sinner vince ma fatica ancora, Flavio Cobolli invece passa al 2° turno.

0: Mi dispiace, devo andare. Cantavano pure il loro singolo di successo del 1971, Tanta voglia di lei. E chissà se sono queste le parole usate dal calciatore del Belgio, Jeremy Doku, impegnato nei mondiali in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada, quando ha annunciato alla sua federazione che avrebbe lasciato il ritiro per assistere alla nascita del suo primogenito, spiegando che nessun padre dovrebbe mancare a un avvenimento simile.
1: Al momento dell'annuncio, la nascita del bimbo era attesa per quelli che sarebbero stati i quarti di finale del torneo, ma nel frattempo il piccolo Praise è nato il 22 giugno scorso e il giocatore del Belgio si è recato brevemente in Europa per essere presente al momento del parto, per poi raggiungere nuovamente la squadra negli Stati Uniti. Nulla di sorprendente, voi penserete, e invece la scelta di Doku è ben presto diventata un caso.
0: Eh sì, perché la giornalista francese France Pierron ha commentato così la scelta del giocatore belga. Quando sei così fortunato da partecipare a un mondiale, ci sono centinaia di calciatori che ucciderebbero per essere al tuo posto e tu vorresti rinunciare a tutto questo per assistere alla nascita di tuo figlio? Mi spiace, ma il padre non serve a nulla, si limita a tenere la mano della madre e a fare una foto. Il bambino sarà sempre lì quando ritorni.
1: Sommersa dalle polemiche, Pierron ha poi parzialmente ritrattato, spiegando che si trattava di un'opinione personale, che la sua intenzione non era quella di sminuire il ruolo dei padri, ma ormai il caso era nato e ha aperto la discussione sull'importanza della figura paterna al momento della nascita dei figli.
0: Eh sì, la paternità è così diventata un tema centrale del mondiale, con l'aggiunta del caso di Leo Østergaard, difensore della Norvegia, anch'egli impegnato nella massima competizione calcistica, che ha fatto la scelta opposta di Doku, assistendo al parto della sua compagna Aurora in collegamento su FaceTime, per poi dichiarare: sono completamente esausto anch'io, ma è senza dubbio l'esperienza più bella che abbia mai vissuto.
1: Partendo dal presupposto che si tratta di scelte puramente personali, voi che cosa pensate allora della scelta di Doku di lasciare i mondiali per assistere al parto del figlio? Ha fatto bene o avrebbe anche potuto aspettare e restare a giocare una competizione che per la maggior parte delle persone è un sogno irrealizzabile? È davvero così poco necessaria la figura del padre nella sala parto? Allora fatecelo sapere questa mattina chiamandoci al 1300 799 626, fino alle 9 della costa est. Come sempre potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263, oppure commentare sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
0: E noi questa mattina parliamo di questo caso e più in generale appunto dell'importanza della presenza del papà al momento del parto con alcuni ospiti. Introduciamo allora il nostro primo ospite di questa mattina, Alessandro Maremonti, presidente dell'Inter Club di Sydney e papà. Ciao Alessandro.
2: Sì, buongiorno a tutti. Ciao Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro.
0: Alessandro, ciao, allora ciao. Innanzitutto andiamo dritti al sodo. Cosa pensi della scelta di Doku? Ha fatto bene o ha ragione la giornalista francese?
2: Ma secondo me ha fatto benissimo, cioè un figlio è una cosa, è un evento importantissimo nella vita di un papà e di una mamma, ovviamente, di una coppia, quindi secondo me ha fatto bene. Poi oltretutto questi giocatori hanno la fortuna di avere a disposizione jet privati che ti portano ovunque nel giro di pochissimo tempo, quindi perché no? Ha fatto bene ad andare, assistere al parto e ritornare in tempo per le altre partite della nazionale. La cosa mi stupisce anche che una giornalista donna dica una cosa del genere, quando secondo me è importante che ci sia il supporto del padre, del marito nei confronti della donna che sta partorendo.

0: Penso sia un evento bellissimo, traumatico, difficile, quindi tutto il supporto che ben venga.
1: A parte che appunto la giornalista diceva anche che la figura del padre non era così necessaria nella sala parto. Tu, dicevamo, sei padre, hai due figlie, che cosa ne pensi di questo punto di vista?
0: Sì, assolutamente è vero, cioè, noi non, più che altro, come ha detto, stare lì, fare qualche foto e dare il nostro incoraggiamento, non possiamo fare altro. Io purtroppo ero lì, cioè, io ero lì al momento del parto, ma mia moglie ha avuto il parto cesareo, quindi mi hanno fatto uscire poco prima del parto vero e proprio ed ero fuori dalla porta della sala operatoria. Però quelli che hanno un parto naturale, le donne che hanno un parto naturale, è ovvio che secondo me vogliono avere il marito a fianco. Poi magari ci sono anche quelle donne che preferiscono non avere nessuno se non l'ostetrica, i dottori e il personale medico, ma secondo me è importante anche perché vedere subito tuo figlio, tua figlia, tra virgolette, un attimo dopo che esce dalla pancia di tua moglie. Secondo me, cioè, almeno per quanto riguarda me, è stata un'esperienza che mi ricorderò per tutta la vita. Quindi,
1: Forse è anche il primo momento in cui il padre realizza la presenza, oltre che nella pancia fisica, appunto, del bambino.
0: infatti,
1: Però chiaramente
0: assolutamente.
1: uno dei punti che è stato sollevato è anche il fatto che lui, essendo un calciatore professionista, forse, insomma, e qui faccio l'avvocato del diavolo, doveva compiere il suo ruolo di calciatore professionista, rimanere nella sua posizione. Tu, appunto, da tifoso, ma più che tifoso, perché sei presidente dell'Inter Club di Sydney, dicevamo, come vedi appunto questo abbandono, tra virgolette, di campo di questo giocatore?
0: Ma sai, comunque, sicuramente il Mondiale è un evento importantissimo. Come diceva la giornalista, e come sappiamo tutti, è un evento a cui ogni calciatore nella vita sogna di essere presente. Un calciatore professionista in buone condizioni fisiche di un certo livello, comunque ne può giocare 2, 3, 4 di Mondiali nella propria carriera. Quindi, sicuramente un evento importante. Però io al tempo stesso credo ci siano priorità nella vita. È come la stessa cosa quando un altro professionista, che sia calciatore o che sia di qualsiasi altra professione, deve comunque a volte scegliere se dare priorità al lavoro o dare priorità a questi eventi che ti capitano magari solo una volta nella vita.
2: E quindi
0: E quindi.
2: Alessandro, io ti volevo chiedere, visto che tu sei un fan sfegatato dell'Inter, la risposta immagino sia chiara, visto quanto hai detto finora. Ti volevo chiedere, immaginiamo che l'Inter l'anno prossimo arrivi in finale di Champions e che so, un giocatore simbolo, Lautaro Martinez,
1: Aia.
2: lasciasse il ritiro per la nascita di un figlio o di una figlia. Immagino quindi glielo perdoneresti?
0: È diverso,
1: Ah.
0: no, spiego. Doku non ha lasciato il ritiro nel senso, Doku non è che ha detto, ah, c'è la finale dei mondiali, non gioco la finale, vado a vedere mia moglie che partorisce. Era la partita, se non mi sbaglio, contro l'Iran. E quindi ci sono chiaramente poi anche, voglio dire, delle priorità anche diverse.
1: Quindi tu dici se fossi stata alla finale.
0: Era nel girone di qualificazione. Una finale, magari lì, secondo me, potrebbe
2: FaceTime
0: essere.
2: magari,
0: Potrebbero,
2: come ha fatto
0: ci
2: l'altro
0: potrebbero essere
2: giocatore.
0: dei chiaro, però una partita di qualificazione non credo sia un grossissimo
1: Non è un grosso.
0: problema.
1: Quindi
0: Ecco.
1: tu dici alla fine il punto è dipende un po' dalla situazione, se si tratta
0: Dipende un po'.
1: della
0: Io
1: finale.
0: se devo.
1: Ok.
0: Se devo dire una cosa, un'esperienza personale, non è durante il parto, ma devo dire che quando c'è stata la finale di Champions League dell'Inter a Madrid, io mi trovavo in vacanza a Los Angeles perché stavo andando in Messico, mia moglie è messicana, e mia figlia, all'epoca era nata anche la seconda figlia che aveva pochi mesi, e io stavo cercando di trovare il modo se poter lasciare mia moglie con le due bambine molto piccole a Los Angeles, per andare a Madrid, vedere la partita e ritornare poi a Los Angeles. E mia madre mi ha detto, se lo fai ti disconosco come figlio.
1: Ecco, vedi,
0: E
1: la
0: alla fine
1: mamma
0: ho
1: matriarca
0: desistito.
1: intervenuta, ti ha messo in riga. Allora,
0: Infatti.
1: Alessandro, grazie per essere stato con noi questa mattina, per
0: Buona
1: aver
0: giornata a tutti.
1: condiviso la tua opinione. Buona giornata a te. Abbiamo un ascoltatore che si chiama Pasquale, che ci vuole dire la sua.
2: Noi Pasquale è il nostro prossimo ospite, Pasquale De Vita, giocatore di calcio professionista.
1: Pensavo fosse stato un ospite non programmato, invece guarda,
2: magari
1: è il nostro
2: un altro
1: ospite.
2: Pasquale, però Pasquale sei tu, Pasquale De Vita, giocatore di calcio professionista attualmente al Broadbeach United in Queensland?
3: Sì, buongiorno a tutti.
1: Ci abbiamo tanti Pasquali, ciao, buongiorno.
2: Ricordiamo tra l'altro, no, a chi si fosse collegato ora, che stiamo parlando della decisione del giocatore del Belgio Doku di lasciare temporaneamente il mondiale per assistere al parto della sua compagna, di sua moglie, e assistere alla nascita del suo primogenito. E noi stiamo provando a chiedervi, a capire se ha fatto bene oppure no, insomma, perché questa sua scelta poi ha aperto un dibattito tra chi pensa che sia una decisione legittima e chi invece pensa che eventi come il mondiale siano scelte, eventi più unici che rari. Quindi fatecelo sapere chiamandoci al 1300 799 626 o con un sms allo 0429 996 263. Adesso allora passiamo a te, Pasquale. Tu sei un giocatore professionista, ma iniziamo dalla domanda secca: tu cosa pensi della scelta di Doku, ha fatto bene o no?
3: Ma sì, secondo me sì. Io non ho figli per ora, però penso che la famiglia è importante. E se il mondiale è un evento unico, anche la nascita di un figlio è un evento unico. Quindi per me va bene, cioè io rispetto entrambe le decisioni, chi resta al mondiale o chi va a vedere la nascita del figlio.
1: Senti Pasquale, ma sei della stessa opinione di Alessandro, e quindi dipende dalla partita, ovvero se è una partita di finale assolutamente non si molla il campo, ma invece se è una delle tante partite di qualificazione sì, oppure è sempre la risposta, è diciamo sempre la stessa?
3: Ma no, ma è sempre la stessa per me. Cioè, non credo che la nascita di un valore, cioè il valore della nascita di un figlio dipende dalla partita. Non si può dare, cioè, se è una finale allora il figlio vale meno, com'è? Cioè, è uguale, è la stessa cosa. Non importa la partita, come detto, io rispetto entrambi le decisioni, perché comunque siamo umani e cioè, come uno lascia il lavoro, la partita è il suo lavoro e non importa se è una finale di Champions o un'amichevole, ecco.
2: E Pasquale, in questo, diciamo, equilibrio tra carriera, tra lavoro e responsabilità e vita privata, nella tua carriera ti è mai capitato di dover rinunciare a un momento importante proprio della tua vita privata per il calcio?
3: No, io ho dato sempre priorità al calcio. Però appunto rispetto chi, come Doku, che ha lasciato il mondiale per la nascita di un figlio, perché soprattutto perché io non so neanche cosa vuol dire, quindi non potrei mai giudicare una cosa del genere, ecco, dire o forzare un compagno di squadra. Ovvio che Doku è un giocatore importante, gli chiedo, guarda Doku, ci farebbe piacere se tu rimanessi, però la scelta sta a te, ci mancherebbe altro.
1: E senti, un'ultima battuta, Pasquale, a livello così di compagni di spogliatoio, come viene accolta una decisione di questo tipo? Diciamo, prevale l'empatia e il rispetto verso il compagno e la decisione che ha preso, oppure c'è un po' di blaming in qualche modo per aver mollato la squadra ed essere andato? Secondo te qual è la dinamica che scatta?
3: Ma allora, non ho mai vissuto una roba del genere, quindi non lo so, però ti dico la verità, quando si tratta di figli nel calcio i figli vengono prima di tutto, anche tra compagni di squadra, se c'è un problema, se c'è una nascita, anzi viene accolto molto bene, vengono fatti i complimenti, gli auguri, eccetera, quindi... Penso che sicuramente ci sarà qualcuno che fa il blaming, ma in modo, diciamo, tra virgolette, positivo, perché dici, dai, ci servi, sai, è una partita importante, una partita dobbiamo vincere, perché poi nel calcio tutti vogliono vincere, quindi, però, no, cioè, se qualcuno lo farebbe in modo negativo, sarebbe una persona poco genuina, ecco, quindi... Questo.
1: Quindi non ci aspettiamo, diciamo, una pressione così forte dagli altri compagni di squadra in senso negativo.
3: No, guarda, la pressione viene più dai tifosi, come è giusto che sia, ma dai compagni di squadra difficilmente, soprattutto a alti livelli, tutti capiamo, e, cioè, quindi viene

0: più dai tifosi, ecco.
1: Anche perché ricordiamo che è un tema che sta facendo discutere, soprattutto in seguito alle dichiarazioni della giornalista, ma si tratta sempre ovviamente, in fin dei conti, di decisioni molto personali e private. Allora, grazie mille a Pasquale, Pasquale De Vita, alla prossima e in bocca al lupo per il campionato, insomma, per la stagione.
0: Grazie, grazie a voi. Ciao,
2: ciao Pasquale. Ciao.
1: Allora, grazie ancora a Pasquale De Vita. Noi ora ci prendiamo una breve pausa e poi continuiamo a parlare della decisione di Doku di aver lasciato il mondiale temporaneamente per assistere alla nascita di suo figlio. Ricordiamo che le linee sono aperte fino alle 9 al 1300 799 626, e potete anche mandarci un SMS allo 0429 9926 263 per dirci la vostra. A tra poco.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: E sono le 8:51 orario della costa est, noi siamo insieme ancora fino alle 9 per parlare di questa mattina del nostro dibattito in questione, la decisione del giocatore del Belgio Jeremy Doku di lasciare temporaneamente il mondiale in corso per essere presente al momento della nascita del suo primo figlio, una decisione che è diventata un caso in seguito alle dichiarazioni della giornalista francese France Piron, per la quale Doku è un privilegiato per essere presente a un evento unico come i mondiali e avrebbe quindi sbagliato ad assentarsi, considerando che il ruolo del padre in sala parto, secondo lei, è marginale e che il figlio sarà lì ad attenderlo anche a mondiale finito. Il dibattito si è aperto, è ancora aperto. Noi questa mattina al 1300 799 626 chiediamo anche a voi la vostra opinione. Potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263, come ha fatto Fabrizio. In effetti Fabrizio ha risposto alla nostra domanda dicendo: buongiorno, tua figlia, tuo figlio nascono una sola volta, di partite di calcio nella vita ne puoi fare molte volte, per me la priorità è la famiglia. Ciao Fabrizio, questa appunto la sua opinione, ne abbiamo sentite di diverse nei
1: anche
2: nostri
1: se a fare
2: due...
1: l'avvocato del diavolo, è vero anche che partite come una finale di un mondiale non capitano a molti, anzi.
2: E come dicevamo
1: vita.
2: Prima, appunto, ne stavamo parlando anche adesso, i tifosi sembrano essere quelli che possono fare più pressione, più che in realtà i giocatori stessi, però insomma noi continuiamo ad avere questo dibattito, abbiamo un'altra ospite.
1: E sì, allora diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite. Dopo aver parlato con un papà appassionato di calcio e un giocatore professionista, direi che è ora di cambiare prospettiva e parlare con una mamma. Quindi diamo il benvenuto a Lucy Peck, che è divenuta mamma lo scorso anno ed è anche medico. Ciao Lucy.
2: Un secondo. Ci sei Lucy?
9: Ah sì, eccoci.
1: Eccoci.
9: Ciao,
1: ciao. Ciao Lucy, benvenuta. Lucy, domanda iniziale la stessa anche per te. Cosa ne pensi della decisione di Doku?
9: Io lo penso che sia un grande, perché non sarà stata una decisione facile da prendere per chi è appassionato di calcio e lo fa per...

0: per professione anche, ma per chi è anche legato alla famiglia, cioè è una decisione impossibile, perché comunque qualunque decisione tu prenda deluderai qualcuno. Per me è più importante deludere i tifosi anziché la moglie.
1: E tra l'altro è interessante perché poi uno degli ascoltatori diceva anche che, cioè, in realtà, insomma, il lavoro, per quanto lavoro e per quanto importante diciamo i mondiali, però insomma è un lavoro tra virgolette come un altro, quindi
0: è un lavoro.
1: Perché ci si aspetta che un giocatore, ad esempio, magari non molli la finale o la partita di calcio, mentre magari, che ne so, anche un giudice o un avvocato o un medico dovrebbero farlo, no?
0: Mm-hmm. Ad esempio l'ex primo ministro della Nuova Zelanda ha avuto i figli, la figlia mentre era in carico. In fin dei conti è sempre un lavoro, può essere anche una religione per chi ci crede tanto, per chi lo segue. Io lo seguo molto, anche sono molto interessata nel calcio, ho appena guardato questa partita con Belgio e Senegal, ma alla fine Doku, nel momento di morire, non penso che ci saranno i tifosi a starmi vicino, a tenergli la mano, ci sarà la famiglia, quindi si è persa una partita, ma come abbiamo visto con l'avanzamento del Belgio, avrà occasione anche di giocarne altri, anche durante questi mondiali.
2: E Lucy, in un mondo ipotetico, quindi fosse stato Doku il papà di tuo figlio, cosa avresti fatto? L'avresti accettato? Avresti accettato qualsiasi decisione? O insomma, se non fosse venuto l'avresti disconosciuto?
0: È una bella domanda. E secondo me è una domanda che è una discussione per la coppia, una decisione che bisogna prendere in due, perché ci vogliono due persone per fare un figlio, e non sì, anche se magari ne sarà parto, il padre non è, cioè, un aiuto, può essere d'aiuto o no, o d'intralcio, ma nel mio caso, ad esempio, era molto importante che ci fosse anche mio marito, perché se le cose dovessero andare male, volevo che ci fosse lui a starmi accanto, a stare accanto al bimbo, perché il parto è anche una cosa molto imprevedibile, e le cose, anche se oggigiorno non vediamo brutte fine come una volta, o la frequenza di queste brutte fine, comunque le cose possono andare male, e in quel momento io avrei avuto bisogno appunto del sostegno di mio marito.
1: E infatti, guarda, a questo proposito è arrivato un SMS di Franco che dice: sembra quasi che un parto sia una passeggiata, mentre spesso è un momento anche pieno di incognite per la salute della mamma, del figlio, della figlia. Io non me lo perdonerei mai se da padre non fossi presente anche per sostenere la mamma in caso di imprevisti.
0: L'ha detto anche mio marito, e poi nel mio caso specifico il parto non è andato come previsto, quindi
1: che è una situazione molto più comune di quanto si pensi, tra l'altro.
0: Appunto, quindi Tommy è nato per un parto, è un cesareo d'emergenza che non era appunto previsto, ma era molto importante che ci fosse mio marito per aiutarmi a prendere le decisioni in quel momento, perché sì, non ragioni, non sei lucida, è un momento di
1: certo, poi non tutte le responsabilità devono ricadere sulla mamma, giustamente, no? Se una mamma e un papà, o comunque una coppia in generale, è giusto che vengano condivise. Ma senti, c'è anche l'altra posizione che abbiamo citato in introduzione, quella dell'altro giocatore ai mondiali, Østigard, che ha assistito al

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Time, secondo me, è da matti.
3: Cioè, allora, la luce lunga,
4: se ci sta ascoltando, se ci sta ascoltando Leo Ostigard, ci dica la sua. Grazie mille a Lucy Packer. A presto, Lucy.
2: Ciao, buona giornata, ciao ciao.
3: E allora noi siamo arrivati anche alla fine di questa prima ora di programma. Abbiamo un ultimo SMS. Lasciate
4: Rita, sì,
3: che il babbo veda che non si compra al supermercato il bambino. Questo messaggio di Rita, questo è un altro punto importante. Il papà è lì.
4: Eh sì, insomma, è comunque un tema che fa discutere, che fa dibattere. E allora noi con questo tema chiudiamo le linee al momento per oggi, ma il programma in italiano di SBS va avanti per una seconda ora ricca di contenuti. Noi ora restituiamo la linea a Massimiliano Gugole per le principali notizie di giornata. Tra poco.

0: Si conclude a Doha un'ulteriore fase dei colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo il Qatar ci sono progressi. Continuano le ricerche dei superstiti in Venezuela a una settimana dallo scisma. Scisma nella Chiesa Cattolica, i lefebriani ordinano 4 vescovi non autorizzati, si attende la scomunica. E per lo sport, un rigore ai supplementari porta il Belgio agli ottavi, Wimbledon, Sinner vince ma fatica ancora, Flavio Cavolli passa al secondo turno. Il massimo rappresentante iraniano nei colloqui con gli Stati Uniti ha dichiarato che oggi verrà istituito un canale di comunicazione per segnalare e registrare le violazioni del memorandum d'intesa firmato il mese scorso tra i due paesi. L'accordo provvisorio in 14 punti mirava a porre fine alla guerra iniziata con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran a febbraio e a riaprire lo stretto di Hormuz, prevedendo 60 giorni di negoziati per un accordo di pace definitivo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha affermato che al momento i colloqui si stanno concentrando sulla gestione del canale di navigazione dello stretto di Hormuz.
1: We've got now oil at $68, we've got gas prices starting to come down, but really just ensuring that we continue to make the progress on that, and that's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue, we're going to start talking about that. So right now the talks are going well.
0: Il Qatar, che ospita i colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran, mediandoli in collaborazione con il Pakistan, ha confermato che questa sessione di negoziati si è conclusa. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha citato progressi positivi, specificando in un post su X che il prossimo incontro sarà programmato al più presto possibile alla conclusione delle processioni funebri dell'ex leader supremo iraniano. In Venezuela, volontari dotati di pale e cani da ricerca stanno cercando disperatamente di recuperare i superstiti del doppio terremoto che ha colpito il paese una settimana fa. Ci sono stati alcuni salvataggi apparentemente miracolosi nelle ore scorse, tra cui quello di un bambino emerso vivo dalle macerie, ma sono in molti a ritenere che la risposta ufficiale alla crisi sia stata inadeguata. Mentre il bilancio delle vittime sale a quasi 2.300, anche le Nazioni Unite hanno intensificato gli aiuti umanitari. Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha spiegato che il supporto viene fornito in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale e altre agenzie.
2: The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds, primary health care, mental health, psychosocial support, child-friendly spaces and water and sanitation services as well. The World Food Program has provided ready-to-eat food rations that is supporting community kitchens.
0: 4 nuovi vescovi sono stati nominati ad Econe in Svizzera senza l'autorizzazione di Papa Leone XIV. A farlo è stata la Fraternità San Pio X, guidata dai Lefebvriani, un gruppo cattolico ultra tradizionalista che era già stato scomunicato in passato.

0: Giovanni Paolo II. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e che avrà delle sanzioni, ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin.
1: Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico, perché noi sappiamo che le ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio, ecco, rompono l'unità della Chiesa e sono sottoposte anche a delle sanzioni molto, molto precise, appunto, che sono fondamentalmente la scomunica. Adesso io non so i tempi e i modi con cui questa scomunica verrà irrogata.
0: A nulla sono valsi gli appelli di Papa Leone per fermare lo scisma che i lefebriani hanno giustificato come un prezzo da pagare per salvare la Chiesa. Queste le parole utilizzate dal superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, che ha così chiarito la sua posizione. Perché non veniamo capiti? Il problema è che parliamo due lingue diverse. Noi parliamo la lingua della fede, il linguaggio della tradizione, e davanti a noi troviamo un linguaggio che parla di altre cose, il linguaggio dell'inclusione, del dialogo, dell'accompagnamento. La nomina dei vescovi è avvenuta durante una lunghissima cerimonia che è durata quasi 6 ore in latino e seguendo il rito antico, in opposizione alle riforme introdotte dal Concilio Vaticano II. E ora in Australia, un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia Federale e comparirà oggi in tribunale per il suo presunto ruolo nel traffico di fino a 15 stranieri arrivati a Cairns questa settimana. L'uomo, di nazionalità taiwanese, è accusato di traffico di esseri umani. I residenti della città di Weipa, nel Far North Queensland, hanno allertato le autorità questa settimana dopo aver visto un gruppo di uomini, presumibilmente di nazionalità cinese, che si aggiravano per la città e facevano acquisti nei negozi locali. Secondo la polizia, il gruppo sarebbe arrivato a Penfado Beach intorno alle 3 del mattino di martedì, per poi essere prelevato da alcuni veicoli e portato a Weipa, a 50 km di distanza. Il Parlamento ha reso ieri omaggio a Richard Scoglio, il celebre ricercatore oncologico ed ex australiano dell'anno, morto il mese scorso a causa di un tumore al cervello. Il primo ministro Anthony

0: You are listening to SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Altre forme di incitamento all'odio sui social media. Alcuni testimoni hanno riferito alla Commissione delle difficoltà incontrate nel far rimuovere post offensivi e minacciosi. La piattaforma X, di proprietà di Elon Musk e precedentemente nota come Twitter, non ha risposto alle richieste di chiarimenti su quanto riportato da Andrew Oboler dell'Online Hate Prevention Institute, che ha affermato che X consente la presenza di contenuti d'odio sulla sua piattaforma.
3: Elon Musk himself has amplified certain content that, you know, really promotes anti-Semitism and pushes hate. And obviously we saw the after Trump's election, we saw the Nazi salute that he did at the event. So, you know, read it as you will, but there's certainly a problem there that is being amplified and coming from someone with a huge degree of influence over the platform.
2: Il Canada parteciperà per la prima volta a Eurovision il prossimo anno. La Bulgaria ospiterà l'edizione 2027 dopo la vittoria di Dara a Vienna con la sua canzone Bangaranga. Il Canada è il primo nuovo paese a entrare nel più grande evento musicale televisivo al mondo dopo l'ingresso dell'Australia nel 2015. Mercato dei cambi. Il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, ai mondiali di calcio, il Belgio passa agli ottavi grazie a un rigore segnato verso la fine dei tempi supplementari. Dopo le due reti segnate dal Senegal con Diarra e Sarr, Lukaku e Tielemans sono riusciti ad andare in rete soltanto negli ultimi 10 minuti dell'incontro, guadagnando così l'accesso ai tempi supplementari. Camara commette fallo su Tielemans proprio alla conclusione dei tempi supplementari, viene fischiato il rigore e lo stesso Tielemans segna, regalando così una vittoria inaspettata al Belgio. E anche l'Inghilterra si è qualificata agli ottavi battendo la Repubblica Democratica del Congo per 2-1. Gli inglesi sono rimasti sotto per gran parte dell'incontro dopo il gol segnato da Chipenga dopo soltanto 7 minuti e soltanto nella fase conclusiva è riuscita a ribaltare il risultato con una doppietta di Harry Kane nelle reti al 75esimo e all'86esimo. Ed ora gli occhi sono puntati a Santa Clara per l'incontro tra meno di un'ora tra i padroni di casa, gli Stati Uniti e la Bosnia. A Wimbledon intanto c'è stato un secondo, ancora sofferto, incontro di Jannik Sinner che ha vinto ma a fatica contro il portoghese Borges in 3-7, 7-6, 7-6, 6-4. Passa anche Flavio Coboli nell'incontro interrotto ieri sera contro l'argentino Navone e Novak Djokovic ha travolto Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4, 6-2, il punteggio finale. Concludiamo i notizie di oggi con le previsioni del tempo, possibili piogge a Perth, una massima di 17 gradi. Piogge ad Adelaide, Melbourne e Hobart, la massima in tutte e tre le città è di 15 gradi. A Canberra le piogge dovrebbero diminuire in corso di giornata, temperatura che arriva ai 14 gradi, mentre a Sydney splenderà il sole e si raggiungeranno i 23 gradi. A Brisbane parzialmente coperto 25, prevalentemente sereno a Cairns 27 e a Darwin soleggiato e una temperatura che raggiungerà i 31 gradi.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly

0: Buongiorno e ancora ben sintonizzati, ora che sono le 9:12 della costa est di giovedì 2 luglio 2026, con voi oggi Jacopo Iannelli e Francesca Rizzoli fino alle 10. In questa seconda ora di programma ritorneremo sulla nostra storia d'apertura per parlare della sentenza storica con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l'ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump aveva tentato di limitare il diritto alla cittadinanza per nascita.
1: Ci sposteremo poi invece in Australia per parlare di una bandiera che si vede spesso down under, ma di cui si sa troppo poco, ovvero la bandiera delle isole dello stretto di Torres. Noi ne analizzeremo la storia e il significato. E poi resteremo ancora qui in Australia.
0: Eh sì, resteremo qui per parlare di immigrazione attraverso Stories Between Lands, un programma di laboratori di scrittura che si svolgerà ad agosto a Melbourne, dedicato a coloro che vogliono mettere per iscritto la propria storia di immigrazione.
1: Come sempre non mancheranno poi la musica italiana e la rassegna stampa quotidiana. Restate quindi con noi sulle frequenze di SBS come tutte le mattine fino alle 10.

0: Torniamo ora alla notizia anticipata nella prima ora di programma. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inflitto al presidente Donald Trump una delle più importanti sconfitte giudiziarie del suo secondo mandato, respingendo il tentativo di limitare il diritto alla cittadinanza per nascita. La sentenza conferma la cittadinanza automatica per tutti i bambini nati negli Stati Uniti, compresi quelli i cui genitori sono irregolari o si trovano nel paese con un permesso temporaneo.
1: Ma se sul piano giudiziario la Corte ha respinto l'ordine esecutivo del presidente, lo scontro politico su chi abbia diritto a essere considerato americano è tutt'altro che concluso. Per molte famiglie migranti negli Stati Uniti, infatti, la decisione della Corte Suprema di confermare il diritto alla cittadinanza per nascita non è solo una sentenza costituzionale, ma una questione personale.
0: Come per Mia, che ha 13 anni, racconta che l'incertezza legata alle politiche sull'immigrazione ha segnato la sua infanzia.
2: As a US citizen child, I should not have to be wondering if my parents will come back home. And since this president took office, I have even had to wonder if I would come home. Pregnant mothers are afraid of their babies not being able to have a home. Our families are worth fighting for and our communities are worth fighting for.
1: E queste le parole di Mia, una ragazzina di 13 anni. Appunto, la sentenza ha portato sollievo a molte famiglie che vivono nell'incertezza legata al proprio status migratorio, come anche Aura Espinosa, madre di Houston, arrivata negli Stati Uniti dal Messico quando era bambina e oggi protetta da un permesso temporaneo contro l'espulsione, che afferma che la decisione garantisce ai suoi figli qualcosa che lei non ha mai avuto: la sicurezza.
3: It's important for my kids to have a status because I don't want them to be going through with the immigration process that I had to go through since I was little, knowing that I was undocumented, that I was in a foreign country.
0: La cittadinanza per nascita fa parte del diritto americano da oltre 150 anni. Sancita dal 14° emendamento, garantisce la cittadinanza a quasi tutte le persone nate sul suolo statunitense, con poche eccezioni, come i figli dei diplomatici.
1: È un sistema molto diverso da quello australiano. A differenza degli Stati Uniti, l'Australia ha abolito la cittadinanza automatica per nascita nel 1986. Oggi, infatti, perché un bambino nato in Australia ottenga automaticamente la cittadinanza, almeno uno dei genitori deve essere cittadino australiano o residente permanente.
0: E il presidente americano Donald Trump sostiene da tempo che il sistema americano venga sfruttato. Secondo il tycoon, la cittadinanza per nascita incoraggia l'immigrazione irregolare e la pratica di recarsi negli Stati Uniti per far nascere un figlio o per ottenere così

0: political and fringe rereading of the 14th Amendment has been adopted by three justices, and that is shocking.
1: Donald Trump però ha già promesso di continuare la sua battaglia, invitando i repubblicani a portare la questione in Congresso attraverso una nuova iniziativa legislativa. E secondo il senatore democratico della California, Alex Padilla, lo scontro politico è tutt'altro che concluso.
2: We know Donald Trump's not going to stop. His attacks will keep coming. He'll work on another executive order or try to get the Republicans in Congress to pass another bill, or he'll do something else to try to minimize who gets to be an American, who gets to be a citizen. And so our work to resist will continue.
3: E queste appunto le parole del senatore democratico della California, Alex Padilla, con le quali appunto si conclude questo servizio, che come sempre potrete ritrovare alla fine del nostro programma sul nostro sito www.sbs.com.au/italian, ma anche sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
4: State ascoltando SBS Italian.
1: E dagli Stati Uniti torniamo ora in Australia per parlare di tre bandiere che spesso si vedono sventolare una accanto all'altro. La bandiera australiana, la bandiera aborigena e quella degli abitanti delle isole dello Stretto di Torres. Ma perché l'Australia ha tre bandiere?
3: La risposta parte dai popoli delle First Nations. Gli aborigeni australiani e gli abitanti delle isole dello Stretto di Torres sono infatti due popoli indigeni del paese, ognuno con una propria storia, una propria cultura, lingue diverse e anche una propria bandiera. Oggi parliamo della bandiera delle isole dello Stretto di Torres, la quale è composta da quattro colori: verde, blu, nero e bianco. Al centro spiccano due simboli, il Dari, il tradizionale copricapo cerimoniale, e una stella bianca.
1: Per chi appartiene a questa comunità, la bandiera è molto più di un simbolo, rappresenta identità, appartenenza e il legame con la propria terra, anche per chi oggi vive lontano dalle isole. E per capire come sia nata questa bandiera e perché abbia assunto un significato così profondo, bisogna partire proprio da lì, dallo Stretto di Torres.
3: Le isole dello Stretto di Torres sono un arcipelago che fa parte del territorio australiano e sono situate tra l'estremità della penisola di Cape York nel Queensland e la Papua Nuova Guinea. Nel 1992 l'Island Coordinating Council organizzò un concorso riservato agli abitanti dello Stretto di Torres per creare una bandiera che rappresentasse la loro comunità. Il progetto vincitore fu quello di Uncle Bernard Namok, originario di Thursday Island.
1: Uncle Bernard morì poco tempo dopo il concorso senza poter vedere la sua creazione trasformarsi in un simbolo così importante. Per suo figlio, Bernard Namok Jr., quella bandiera mantiene vivo il legame con il padre e ogni volta che la vede gli tornano in mente l'infanzia e le serate trascorse a guardarlo disegnare.
3: Ogni colore e ogni simbolo della bandiera hanno un significato preciso. Il verde infatti rappresenta la terra, il blu le acque dell'oceano e il nero il popolo delle isole dello Stretto di Torres. Il Dari bianco simboleggia invece l'identità culturale degli isolani, mentre la stella bianca a cinque punte rappresenta i principali gruppi di isole dello Stretto di Torres.
1: Tyrell Viti, studente di giurisprudenza aborigeno e delle isole dello Stretto di Torres, è nato e cresciuto a Thursday Island e oggi vive a Townsville, nel Queensland. Secondo lui, la bandiera rappresenta la comunità, la cultura e l'identità del popolo delle isole dello Stretto di Torres.
5: The Torres Strait, like, I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. Our people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
3: Sia Bernard Jr. sia Tyrell sono cresciuti a Thursday Island, che descrivono come una comunità piccola ma vivace, ricca di cultura e con al centro le relazioni familiari. Per Tyrell la bandiera fa parte della vita quotidiana.
5: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up here in the mainland, it just makes me feel so seen, where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and

0: respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that, and how we're all connected and trying to move forward as one.
1: Queste le parole di Tyrell Vitti, studente di giurisprudenza nato e cresciuto a Thursday Island, mentre Bernard Jr. ricorda bene com'era la vita prima che la bandiera fosse ampiamente riconosciuta e dopo il concorso negli anni 90 l'ha vista diffondersi gradualmente in tutte le isole dello stretto di Torres.
2: Oggi la bandiera degli abitanti delle isole dello stretto di Torres sventola in tutta l'Australia. La si può vedere davanti a scuole, università, parlamenti, consigli comunali e tribunali, spesso accanto alla bandiera aborigena e a quella nazionale australiana.
1: Per Tyrell, che oggi studia economia e giurisprudenza a Cairns, questa presenza così diffusa ha un significato profondo. E anche Bernard Jr. ha visto la bandiera molto lontano da casa, dato che per diverso tempo ha viaggiato con il suo documentario Carrying the Flag, partecipando a festival internazionali e vedendola sventolare davanti alle ambasciate australiane di Londra, Parigi e New York.
2: Ogni volta che la vede, infatti, gli torna in mente la sua giovinezza a Thursday Island.
3: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
2: E voi siete sempre in compagnia del programma in italiano di SBS Italian, questa mattina condotto in studio da Francesca Rizzoli e Jacopo Iannelli, e questa mattina stiamo parlando di una delle bandiere che vediamo spesso sventolare in Australia, ovvero quella delle isole dello stretto di Torres. Il desiderio di Bernard Jr. è di vedere i bambini originari dello stretto di Torres crescere conoscendo la storia della loro bandiera. Per questa ragione ha scritto insieme a Thomas Mayo il libro per l'infanzia Our Flag, Our Story, illustrato da Tori Yai Mordei.
3: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
1: La bandiera delle isole dello stretto di Torres è quindi molto più di un simbolo ufficiale, è un emblema vivo del legame tra un popolo, la sua terra e il mare. Racconta culture che continuano a vivere e a rinnovarsi nello stretto di Torres, ma anche nel resto dell'Australia e nelle comunità della diaspora. E per Tyrell questa bandiera custodisce la memoria del passato e racconta il presente, ma è anche un simbolo che ispira le storie delle nuove generazioni e del futuro.
0: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride in acknowledging our cultural identity.
2: Questo era un servizio della serie di Australia Explained, appunto una serie che racconta l'Australia, la sua storia, le sue istituzioni e le sue culture. Potrete trovarne altri di questi episodi sempre sul nostro sito www.sbs.com.au/italian. In particolare questa storia sarà pubblicata alla fine di questo programma, ma in realtà appunto tante altre sono già pubblicate. Jacopo, ci prendiamo una breve pausa?
1: Brevissima pausa, ma il programma in italiano di SBS va avanti con musica italiana, storie di immigrazione e la rassegna stampa di oggi, quindi restate all'ascolto.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

Scopri cosa c'è in programma sui canali televisivi e radiofonici di SBS. Visita sbs.com.au/guide. L'app SBS Audio è il modo migliore per ascoltare programmi e podcast sul tuo telefono. Scarica l'app gratuita SBS Audio dall'App Store o da Google Play. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.

0: pianeti. Più gente conosco, più spero che un giorno arrivino gli alieni.
1: E sulle note di Alieni, canzone del 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari, rientriamo in studio per SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli e Francesca Rizzoli. Francesca,
2: perché hai scelto questa canzone, Jacopo?
1: L'ho scelta perché
2: i Pinguini
1: oggi...
2: Tattici, devo dire che non conoscevo questo gruppo, i Pinguini Tattici Nucleari, mi incuriosisce.
1: Li ho scelti soprattutto per la canzone in sé, più che per il gruppo, perché oggi devi e dovete sapere... 2 luglio è la giornata mondiale degli UFO, il World UFO Day, che si celebra appunto ogni

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Nel deserto, alimentando per decenni le speculazioni sulla vita extraterrestre, scatenando così l'interesse di milioni di appassionati. Scriveteci su Facebook, appassionati di UFO e di vita aliene, siamo sicuri che là fuori ce ne sono tantissimi.
3: Eh sì, o scriveteci anche solo se ci credete, secondo voi esistono gli UFO, questa sera guarderete il cielo o no, potete scriverci allo 0429 996 263. Ma adesso torniamo a parlare di cose forse un po' più serie, che dici Francesca?
2: Magari anche no, guarda che non è serio, no, è l'argomento degli UFO, sappiamo che divide l'opinione pubblica, ma adesso parliamo invece di una serie di workshop.
3: Eh sì, parliamo di una serie di workshop che trattano un tema che riguarda tutti noi, ovvero quello dell'immigrazione, un fenomeno centrale delle società umane e oggi più dibattuto che mai in Australia come nel resto del mondo. E dietro alle statistiche e ai numeri di cui leggiamo ogni giorno, però ci sono storie di milioni di persone che vengono spesso perse o ignorate.
2: Il progetto Stories Between Lands vuole dare spazio e voce proprio a queste storie, attraverso una serie di laboratori di scrittura dedicati a persone migranti in Australia.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Creduto in questo progetto perché credo davvero che queste storie dovrebbero essere raccontate.
5: E allora spiegaci più in dettaglio come si svolge a livello pratico, concretamente, questo laboratorio, chi lo tiene anche?
4: Ci sono 5 laboratori di scrittura creativa, uno a settimana a partire dal 1 agosto. 3 incontri sono in presenza da alla Ivanhoe Library e 2 si svolgono online. Quindi è abbastanza flessibile. Ogni incontro dura 2 ore con le pause, esercizi leggeri, attività di narrazione, momenti di ispirazione. Non è una lezione di scrittura formale, più un viaggio insieme dove ognuno trova la propria voce e la sua storia. Alla fine, se il gruppo lo desidera, organizziamo un piccolo evento per condividere e festeggiare le storie insieme.
5: E Anna, questa è la prima volta che organizzi un laboratorio simile?
4: Sì, è la prima volta per me in questa forma. Questo progetto è un progetto di passione per scrivere. Ho sempre voluto organizzare questo laboratorio perché ho studiato la lingua e letteratura inglese a Belgrado e un master di letteratura. Per anni volevo trovare un modo per insegnare agli altri come scrivere e come raccontare le sue storie.
5: E hai detto, Anna, che si terranno questi workshop, questi laboratori nel Banyul Council. Chi può partecipare all'evento?
4: I laboratori sono aperti a chi abita, lavora o studia nell'area di Banyul Council o chi ha un forte legame con la zona. Forse vivono lì o hanno un amico in questa zona o hanno una storia in Banyul. Il programma è aperto praticamente a chiunque abbia vissuto l'esperienza della migrazione o si è cresciuto ascoltando storie di immigrazione in famiglia. Tutte le culture e tutte le nazionalità sono benvenute. E più siamo diversi, più il gruppo diventa ricco, credo.
5: Assolutamente sì. E per chi non riuscisse a venire, a partecipare, perché secondo te è importante scrivere la propria storia e metterla proprio per iscritto?
4: Perché le storie si perdono, le memorie sfumano, le generazioni passano e tante esperienze importanti vengono dimenticate. E quante volte hai pensato, non so, devo chiedere a mia nonna quella storia e poi non hai fatto, hai dimenticato. E scrivere aiuta a capire meglio noi stessi e gli altri e sentirsi meno soli. E quando condividiamo le nostre storie, costruiamo i ponti tra le culture, tra le generazioni, le nostre storie contano e meritano di essere raccontate.
5: E invece, Anna, per chi ci sta ascoltando e stia pensando che gli farebbe o le farebbe piacere scrivere la propria storia, ma non si sente sicuro del proprio inglese, che consiglio daresti?
4: Consiglio? Vieni. Vieni lo stesso. Anche, ti dico di più, vieni proprio per questo, perché gli incontri si svolgono in formati diversi, e il ritmo tranquillo. E io sono lì per aiutarti a ogni passo. L'inglese imperfetto non rende la tua storia meno importante, anzi spesso le storie più belle vengono da chi ha dovuto cercare le parole giuste. E io sono lì per aiutarti a trovare queste parole in inglese.
5: E allora mi viene da chiederti anche perché hai deciso di realizzare questo progetto, Anna?
4: Perché conosco questa esperienza dall'interno e questo per me fa tutta la differenza. Io so cosa significa trovarsi tra 2 mondi, 2 lingue, o in questo momento tra 3 lingue e 2 culture. So quanto può essere difficile e solitario, specialmente all'inizio, ma so anche quanto sia prezioso avere un spazio dove la tua storia viene ascoltata e rispettata. Uno spazio non devi spiegare da dove vieni o giustificare chi sei, e volevo creare quel tipo di spazio per altri.

0: Onestamente avrei voluto che esistesse anche quando sono arrivata io.
1: Noi siamo in compagnia di Anna Asanovic, esperta in comunicazione e organizzatrice di Stories Between Lands, serie di workshop di scrittura autobiografica in cui persone emigrate in Australia possono raccontare in inglese la propria vita e la propria esperienza di immigrazione qui Down Under. Anna, hai detto appunto che un punto centrale nel concepire l'idea di questo laboratorio è partire dalla tua esperienza, dal fatto che tu stessa sei immigrata qui in Australia e capisci anche cosa significhi emigrare in un nuovo paese. Vuoi condividere con noi brevemente la tua storia di immigrazione e poi ti chiedo, tu l'hai mai scritta?
0: Sì, io sto scrivendo ancora la mia storia, credo. A 11 anni la mia famiglia è fuggita dalla guerra civile nell'ex Jugoslavia. Siamo andati in Canada e poi siamo tornati in Serbia un anno dopo. Dopo nel 2016 mi sono trasferita da sola a Melbourne. Era un'altra partenza, un altro inizio e ogni volta si ricomincia da capo, nuova lingua, nuovi amici, nuova identità. E questa è la mia storia che anche io vorrei scrivere in questo laboratorio.
1: Parliamo adesso di un tema strettamente legato al tuo laboratorio, che è anche un tema molto centrale in Australia, che troppo spesso viene attaccato e strumentalizzato oggi più che mai, ovvero il multiculturalismo. Tu pensi che progetti come Stories Between Lands possano aiutare sul piano dell'integrazione e della coesione sociale?
0: Certo, quando ascoltiamo la storia di qualcuno, la sua migrazione, le sue paure, le gioie, i suoi sacrifici, è molto difficile continuare a vederlo come l'altro. Progetti come Stories Between Lands creano empatia reale, anche amicizia reale. Non stiamo parlando qui di integrazione in teoria, stiamo creando uno spazio fisico dove le persone si siedono insieme, scrivono insieme, si ascoltano e questo secondo me è il modo più concreto per costruire una comunità. Ho raccontato parti di questa mia storia personale anche a due libri e ho scritto di questo multiculturalismo in Australia, in due libri dove sono i miei racconti. Un libro si chiama Unity, il secondo si chiama Undefeated. In due libri ho scritto di questa sensazione di amicizia e come trovare gli amici quando vieni in Australia da solo. E questa è la storia che vuoi trovare e parlare in questi laboratori.
1: Prima di salutarti, Ana, hai un messaggio. Questa intervista la stiamo facendo in italiano, quindi hai un messaggio per le italiane e gli italiani che ci stanno ascoltando e magari pensano di essere interessati e partecipare a questi workshop.
0: Direi, vieni, vieni anche se non hai mai scritto, anche se il tuo inglese non è perfetto, anche se non sai cosa raccontare, lo scopriamo insieme. Questo spazio è per voi, per le vostre memorie, la cultura, la voce. Il programma è completamente gratuito, non sarai mai in questo processo. L'unico requisito è la curiosità, il resto lo facciamo insieme. Vi aspettiamo!
1: E in più, Anna, tu parli italiano, quindi per le italiane e italiani è anche un incentivo in più, potete avere una bella chiacchierata anche in italiano con Anna.
0: Sì, possiamo fare due chiacchiere, prendiamo un caffè, perché no?
1: Ultimissima cosa, ti chiedo di ricordare allora i dettagli di Stories Between Lands.
0: Il programma inizia il 1° agosto per 5 settimane, 5 laboratori di scrittura creativa, uno laboratorio a settimana. 3 incontri si tengono in presenza alla Ivanhoe Library, 2 si svolgono online. Ogni laboratorio dura 2 ore, il programma è completamente gratuito, i posti disponibili sono 20 per al laboratorio e per registrarsi vai al mio sito web anaasanovic.au. Ti aspettiamo!
1: Perfetto, allora grazie mille a Dana Asanovic, in bocca al lupo per i tuoi progetti e a presto, Ana.
0: Grazie, grazie a te!
2: E allora c'è poco da aggiungere, questa appunto era Anna Asanovic che abbiamo ascoltato al microfono di Jacopo Iannelli, organizzatrice di Stories Between Lands. Tra poco questa storia sarà disponibile sul nostro sito www.sbs.com.au/italia.

0: Onion, potrete riascoltare tutte le informazioni che ha dato Anna appunto rispetto al workshop. E la cosa interessante, ricordiamo, non è un workshop solo aperto a chi parla italiano, questo anche per i bilingue all'ascolto e chi ha esperienze di migrazione diverse o multiple. Quindi insomma, visitate il sito www.sbs.com.au/italian per saperne di più. Noi adesso sono le 9:47, ci prendiamo ancora una brevissima pausa e tra pochissimo torniamo con la nostra rassegna stampa quotidiana, sempre qui sulle frequenze radio di SBS Italian.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: sapore me ne va.
1: Buono, sì.
2: Tu vedi che piano c'è?
1: No, no, no, magari perché se devo aggiungere gli altri,
2: gli altri ce l'hanno adesso, quindi io ho io.
1: Allora, andiamo a mangiare la piadina.
2: Dai, ci mangiamo la piadina insieme e poi ognuno per la sua strada.
3: Andiamoci a mangiare una piadina.
4: Dai, lasciamo tutto adesso e andiamo. Yeah. Invece no, perché abbiamo ancora qualche minuto di programma e siamo ritornati in diretta sulle note di Fa lo stesso, singolo del 2019 di Franco 126. E siamo tornati in diretta, siete sempre in compagnia di Jacopo Iannelli, Francesca Rizzoli e a noi si è aggiunto Massimiliano Gugole per la rassegna stampa di oggi. Ciao Max!
5: Ciao Jacopo, ben ritrovata da Francesca e buongiorno a tutti voi ancora all'ascolto.
3: Ciao Max, grazie. Allora, cominciamo questa mattina da The Australian, che ci parla oggi del calo nei prezzi delle case in Australia.
5: Il titolo parte come spesso capita con un gioco di parole, qui è loan slide invece che landslide, insomma i prestiti che starebbero calando molto, poi vedremo di quanto. Tax reforms hit housing, quindi le riforme fiscali colpiscono il settore appunto delle proprietà immobiliari. Questa è la valutazione di Australia, perché poi vedremo che in realtà le cose sono un pochino più complesse, ma insomma partiamo da un dato che invece quello è assolutamente certo, ovvero che il valore delle case sta calando, lo ha fatto per il terzo mese consecutivo, un ciclo che dice The Australian non accadeva dai tempi del Covid nel 2021, e anche con questo diminuisce l'importo dei crediti. C'è un messaggio che la Macquarie, che è una casa di investimenti, un'impresa di investimenti, ha inviato ai suoi clienti dicendo appunto che quello che sta accadendo d'ora in poi nel settore bancario è un po' come una guerra sui prezzi, e quindi ci sarebbero già Commonwealth Bank e National Bank che avrebbero tagliato i loro interessi appunto sul settore dei mutui destinati a chi investe, quindi anche in realtà anche se i tassi di interessi aumentano e sono alti, le banche devono fare un po' di concorrenza, quindi competere tra di loro per accaparrarsi i pochi rimasti. Gli importi sarebbero calando tra il 20 e il 30% rispetto all'anno scorso, quindi sarebbe dal 20 al 30% di dollari in meno prestati dalle banche per acquistare case. E c'è anche una differenza importante con chi va a acquistare casa per abitarci, è calato tra il 10 e il 20%, mentre chi acquista casa per un investimento sarebbe calato una cifra che un analista appunto di Macquarie stima attorno al 50%. Per il governo e il primo ministro Anthony Albanese, insomma, non vanno fatte stime così a breve periodo, ci sono anche altre cose che stanno accadendo come l'aumento dei tassi di interessi che è elevato, lo sappiamo, e la Reserve Bank nel suo discorso in realtà aveva citato sì le riforme fiscali come possibile ragione di questo rallentamento nei mutui bancari, ma ha anche citato insomma il fatto che gli interessi sono abbastanza elevati, quindi forse appunto nel titolo di Australia che attribuiva l'intera responsabilità alle riforme fiscali forse va aggiunto appunto il fatto che l'importo degli interessi in questo momento è molto elevato, e anche questo ovviamente ha un impatto.
4: E passiamo adesso al The Age, Max. The Age che torna sui controversi rapporti tra Stato e Partito Laburista.
5: Fire return for ex-CFMEU boss, questo è il titolo, fire return, quindi un ritorno sì infuocato, ma anche perché questo ritorno riguarda Michael Rubb, che è stato a capo del CFMEU, il potente sindacato del settore edilizio e di altri in Queensland, che era stato licenziato ed è ritornato in qualche modo in Victoria in questo momento, e starebbe appunto collaborando con la United Firefighters Union, quindi con il sindacato dei pompieri, dei vigili del fuoco e del suo leader Peter Marshall. Ricordiamo che Rubb era stato accusato da una commissione in Queensland che aveva appunto indagato il CFMEU e aveva stato accusato di guidare di fatto una cultura violenta e misogina proprio per conquistare potere. Ci sono stati anche messaggi che sono stati così rivelati alla stampa di una delle ministre del governo Allan, Luba Grigorovic, che avevano fatto anche quelli mezzo un po' così di ulteriori problemi al governo e alla premier, di cui potremmo anche

0: Ancora tra un po', insomma, ci sono diversi aspetti su cui Diege torna spesso con questo rapporto che continua ad essere problematico tra i sindacati e il Partito Laburista in Victoria e quindi anche il governo.
1: E invece l'Australia, l'Australian Financial Review oggi titola sul Victoria e non scrive di finanza ma di politica. Max, che cosa ci
0: Eh
1: dice?
0: sì, rimaniamo in Victoria con i guai del partito laburista. Difatti, il titolo dice tutto: One Nation takes lead in Victoria. Quindi One Nation è diventato il partito col voto primario più alto in Victoria. Sta al 27%, i laburisti e la coalizione sono al 26%. Jacinta Allan ha anche un quasi record poco invidiabile. Si calcola